0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Radio Number One, le 3 e 3 minuti.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Arieco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ciao.
1: Buondì.
0: Allora, il mio capo è mia moglie.
1: Aia.
0: Quindi è meglio che io taccia. Ciao, grazie.
1: Non si può dire proprio nulla in questo caso. Poi chi scrive? Io gli direi di lavarsi i denti. Ragazzi, ve l'avevo detto un pochino di educazione. Queste cose non so se possiamo dirle.

0: Si chiama Fever Dream, Alex Warren, riascoltate insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante perché ci sono dei giornalisti che hanno qualcosa da dire, sentiamo.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a Trova non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist.
4: Gli spacca notizie.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

tipo di lavoro. È chiaro ragazzi che non si può avere tutto, o gentilezza o risposte, però insomma può essere difficile in alcuni casi. Ci sono i Coldplay, Radio Number One, si chiama Viva la Vida.

0: 3332688444. Io direi volentieri, alza le tue ciabatte grosse, vai tu a lavorare, perché anche noi dipendenti siamo stanche. E beh, direi che non fa una piega anche in questo caso, si fa al contrario, giusto? C'è Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: Drop Dead di Olivia Rodrigo, riascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in molti paesi divenne particolarmente popolare sia in Europa che in realtà anche in Canada. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e ci insegna anche qualcosa. Vedi, vedi? Runaway.

0: buongiorno, un minuto dopo le 13.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
3: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
2: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Weekend number one.

0: di loro, mi verrebbe da dire, dato che vi parlo da Milano, però questo è un altro discorso. A proposito di estate, è stato pubblicato qualche giorno fa l'elenco delle regioni italiane con più spiagge blu del 2026. Le spiagge blu sono le spiagge migliori che si possono avere e di cui possiamo usufruire per questa stagione. Ecco, la Liguria risulta essere la regione al primo posto per numero di bandiere blu, poi seguita dalla Puglia e dalla Calabria, quindi il podio è composto da una regione del nord e da due regioni del sud. E immediatamente dopo abbiamo Campania, Marche, Toscana, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, per poi proseguire. La top 10 si chiude con il Trentino Alto Adige. E in questa classifica l'ultima regione è il Molise, con due sole bandiere blu. I comuni premiati con la bandiera blu sono 257, quindi 11 comuni in più rispetto all'anno scorso, con criteri considerati come educazione ambientale, informazione, qualità delle acque, che credo sia alla fine la cosa più importante, e la gestione ambientale e servizi di sicurezza, che comunque non va mai sottovalutata. A proposito di questo, io vorrei chiudere con una notizia che può interessare tantissimi, perché a Rimini, ma anche in altri comuni, sarà vietato fumare negli stabilimenti balneari per tutta la stagione estiva. Dal 16 maggio al 20 settembre, infatti, per chi non rispetterà il divieto sono previste delle sanzioni dai 25 ai 500 euro. L'obiettivo è quello di preservare la salute pubblica e ridurre i mozziconi lasciati sulle spiagge. Ovviamente questo discorso riguarda sia le sigarette, quelle normali a combustione, sia quelle elettroniche. Ecco, Rimini e tantissimi altri comuni si stanno adeguando a quello che è un futuro che vedrà sparire, almeno questo dovrebbe essere l'obiettivo, le sigarette dalla circolazione. Ci si riuscirà? Bah, forse dovranno passare ancora un centinaio d'anni, se non ancora di più, però almeno questi sono dei piccoli passi che si stanno facendo, e anche bene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: goes like na na na. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Riecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Numero

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Sulla A7 Milano-Genova code tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione di Milano, mentre invece sulla A22 Brennero-Modena il traffico è tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione della stessa Modena. Sulla A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce c'è stato un incidente tra Masone e Ovada in direzione della stessa Gravellona-Toce, mentre invece sulla A32 Torino-Bardonecchia le code sono lunghe 2 km tra Ulz e la stessa Bardonecchia. Andiamo avanti con la A10 Genova-Ventimiglia, dove il traffico è a tratti per 3 km tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano, attenzione perché c'è un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. A14 incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna, che sta causando delle code del traffico a catena, mentre invece sempre sulla A14 in un altro tratto ci sono delle code tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Andiamo adesso sulla A1 nel tratto Firenze-Roma, dove c'è stato un incidente tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A21 Torino-Brescia, dove c'è del traffico tra la A21 A1 e Piacenza Ovest in direzione di Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Maledetto Me su Radio Number One alle 16:29 in questa domenica 17 maggio 2026. Ragazzi, mancano praticamente pochissimi secondi per incoronare i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori come campioni di doppio agli internazionali di Roma. È appena arrivata la vittoria. Signore e signori, è un piacere potervi annunciare che siamo campioni agli internazionali di Roma con il nostro doppio. Quindi Bolelli, Vavassori battono i numero uno, perché dobbiamo chiamare al singolare, il numero uno del seeding, quindi del circuito del doppio, vale a dire Marcel Granollers e Horacio Ceballos. Simone Bolelli e Andrea Vavassori riescono dove l'anno scorso non erano riusciti, quindi arrivare sul tetto di Roma, e questo è un grandissimo risultato. L'anno scorso avevamo vinto con la nostra Jasmine Paolini e con il nostro doppio femminile, quest'anno ha già vinto il doppio maschile. Yannick, vedi che devi fare contro Casper Ruud, nel senso, cerchiamo di adesso, l'anno scorso al femminile, quest'anno al maschile, poi magari ci invertiamo e l'anno prossimo magari sia maschile che femminile insieme, non sarebbe neanche male. Vediamo che cosa succede. Arriva James Blunt.

Drop Dead. Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Radio Number One. Olivia Rodrigo che tornerà in Italia il prossimo anno con due date, quindi non vediamo l'ora di vederla dal vivo per capire anche questo suo prossimo album, che cosa ci racconterà. A breve verrà pubblicato, racconteremo anche quello. Nel frattempo tornano su Radio Number One anche gli Imagine Dragons con Nice to Meet Ya.

0: Gli Imagine Dragons, Nice to Meet, anche loro ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

Freddie Mercury, Living on My Own, canzone del 1985, anche in questo caso una grande emozione che arriva da quell'anno dopo quella dell'ora precedente con i Simple Minds e la Van Kicking. E effettivamente le due canzoni in classifica si sono ritrovate anche insieme ad un certo punto, ma questo è un altro discorso. Living on My Own, che fa parte dell'album solista, primo album solista di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy, pubblicato proprio quell'anno, e fu pubblicata tra l'altro con un lato B molto interessante che era My Love is Dangerous. In ogni caso stiamo parlando di Living on My Own, che è una gran bella canzone e che riflette tra l'altro un'ammirazione profonda di Freddie Mercury per Greta Garbo, l'attrice mezza svedese, mezza statunitense, che sicuramente tutti quanti ricordiamo, e ci sono anche delle citazioni della stessa Greta Garbo all'interno del testo. Insomma, una canzone che riflette un amore, che riflette un'ammirazione, che soprattutto ci ha fatto scoprire anche Freddie Mercury in una chiave per quel periodo leggermente diversa rispetto a quella che aveva all'interno dei Queen. Bello, bello, l'abbiamo riascoltata su Radio Number One, dove arrivano Sinclair e Kaiser.

21 anni di canzone sembra fatta ieri, come tantissime altre che vi facciamo ascoltare e vi proponiamo ogni giorno 24 ore su 24 qui su Radio Number One. Adesso sempre una canzone di qualche anno fa, ma non sono 21 anni quelli che ci dividono da questo successo, bensì soltanto due. 2024, Canggu pubblica

0: terza ora insieme, ma non preoccupatevi perché ancora abbiamo 60 minuti da passare e soprattutto 60 minuti utili per ascoltare tante altre canzoni. Interessante questo pomeriggio su Radio Number One, trascorriamolo insieme.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è

0: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Modena il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti dell'aggressione di qualche giorno fa, dove un'auto ha travolto 8 pedoni, 2 vittime hanno subito l'amputazione delle gambe. Intanto la Lega annuncia di aver dato mandato a un gruppo di giuristi per studiare una proposta di revoca del permesso di soggiorno per stranieri che delinquono, ma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani frena, ricordando che l'autore fermato, Salim El-Khoudry, è cittadino italiano. In Iran il presidente Donald Trump ha dichiarato che Teheran avrebbe interesse a raggiungere un accordo. Nella regione un drone ha causato un incendio vicino a una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti. Il Parlamento iraniano ha nominato nel frattempo Mohammad Bagher Ghalibaf come inviato speciale per la Cina. A Padova i carabinieri hanno arrestato un professore di religione di 36 anni accusato di violenza sessuale su 7 minorenni tra il 2017 e il marzo scorso. L'uomo è agli arresti domiciliari. Le indagini sono partite dalla segnalazione di una delle vittime. Nella penultima giornata di Serie A il Napoli ha battuto il Pisa e si è matematicamente assicurata la Champions League. La Juventus invece sconfitta contro la Fiorentina è scivolata al sesto posto. Milan e Roma a questo punto sono le favorite per gli ultimi posti disponibili per l'Europa. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Weekend number one.

So easy to fall in love, dice Olivia Dean in questa canzone che ha aperto la nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Per quel che riguarda il weekend Number One, ragazzi, mica finisce alle 18 quando ci saluteremo, poi continuerà ovviamente con lo zio Nasti, oggi è domenica, quindi arriviamo fino all'orario serale, poi la musica continuerà come sempre, 24 ore su 24 qui su Radio Number One. Ma nel frattempo godiamoci questi 60 minuti insieme. Ancora una volta buon pomeriggio e buona domenica da parte di Alvise Salerno. Dato che è pomeriggio, c'è una giornata soleggiata, ormai anche le attività sportive, diciamo quelle più importanti che conosciamo, stanno per volgere al termine, manca pochissimo, pochissime settimane, è giusto ricordare che è arrivato questo studio qualche giorno fa della University College di Londra, che dice che le attività culturali rallentano l'invecchiamento. Quindi non soltanto lo sport produce dei benefici per il fisico, ma attività culturali producono benefici per la mente, e dovete farle ogni settimana, dice Londra. Attività artistiche, culturali potrebbero avere dei benefici sull'invecchiamento biologico paragonabili proprio a quelle dell'esercizio fisico regolare. Quindi mi raccomando, oltre a fare sport, cercate magari di leggere un libro, andare in un museo, insomma fate cose che riguardano la cultura.

0: Damiano David con Zombie Lady su Radio Number One. Allora, tornando alla miniserie che vi ha consigliato Agnese, si intitola esattamente All Her Fault. Faccio una piccola panoramica: Marissa e Peter Irvine si ritrovano catapultati nel peggior incubo di ogni genitore quando il loro giovane figlio Milo viene rapito dopo un incontro di gioco con un compagno di classe della sua nuova scuola, e da qui parte tutto. Me l'avete chiesto, allora lo ripeto piano piano: All Her Fault. E tra poco arrivano i vostri messaggi a proposito di preferite delle serie lunghe oppure delle serie brevi con pochi episodi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina.
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova variabilità atmosferica nell'avvio della nuova settimana su parte del centro-nord Italia. Il passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo, sarà responsabile di parecchia nuvolosità, di precipitazioni sparse, più concentrate nella seconda parte del giorno, localmente di moderata o forte intensità al nord-ovest. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota, ma sono ancora una volta inferiori rispetto alle medie stagionali. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

Iezzi con Stessa Direzione su Radio Number One, e vi ricordo che Paola Iezzi è stata nostra ospite proprio qualche giorno fa nei nostri studi, e quindi potete riascoltare l'intervista nei nostri podcast, e vi consiglio sempre di andare a ravanare un po' sul nostro sito www.radionumberone.it, dove trovate tutti i contenuti e anche riascoltare in questo caso le nostre interviste e l'intervista fatta con Paola Iezzi in questo caso. Allora, torniamo ai vostri messaggi, perché vi ho chiesto di dirmi se preferite delle serie lunghe o delle serie brevi, e partirei dal messaggio di Giulia da Voghera che scrive: concordo in pieno, il problema delle serie lunghe è che tra una stagione e l'altra passano 2 anni e io mi dimentico pure come si chiama il protagonista. La miniserie la inizi, ti godi il viaggio e la chiudi mentre hai ancora i dettagli freschi in testa. Approvatissimo. Sono abbastanza d'accordo. Valentina da Santena, credo sia provincia di Torino. Andiamo con... Ma io sono l'unica a cui piacciono le saghe infinite? Se un personaggio mi piace, voglio vederlo invecchiare. Le miniserie mi lasciano sempre un po' di vuoto, è come un flirt estivo quando io cerco il grande amore da 10 stagioni. Allora, parliamo di questa cosa che dice Valentina, perché a me è successo con la serie dei Soprano, dove mi sono affezionato talmente tanto ai protagonisti che quando finisce, tra l'altro finisce in maniera molto strana, ok? Ho sentito proprio il vuoto per qualche giorno, per qualche tempo, mi mancava la sera vedermi un po' come andava a finire la storia di questa famiglia. Poi chiuderei col messaggio di Roberto da Mendrisio: io ormai scelgo cosa guardare in base alla durata. Se vedo stagione 1 di 8 mi viene l'ansia da prestazione. Le miniserie da 4 episodi è la misura perfetta per un sabato piovoso sul divano. Finisci tutto e non hai sensi di colpa. E qui la chiudiamo, torniamo alla musica, JP Cooper con She's On My Mind.

me. Il nuovo di Fulminacci, Maledetto me. Allora parliamo un po' di musica, perché c'è questa notizia che arriva dal mondo della tecnologia e più precisamente dal portale più usato al mondo per ascoltare musica, ovvero Spotify, perché Spotify vorrebbe diventare anche un fitness coach, cioè una delle novità tech più chiacchierate di questi primi giorni di maggio 2026 riguarda proprio Spotify. Cioè la piattaforma starebbe spingendo sempre di più verso contenuti fitness e wellness integrati direttamente nell'app, cioè non solo musica ma allenamenti guidati con delle playlist per corsa, yoga, concentrazione. E molti utenti hanno notato che le playlist cambiano automaticamente in base all'intensità, al ritmo dell'attività fisica. Tra l'altro io queste cose che Spotify prova a fare le avevo studiate un po' di annetti fa, addirittura c'era una parte di Spotify che mi piaceva molto, che poteva essere una parte collaborativa per delle band emergenti. Ve ne racconto

0: stavamo parlando di questa novità che Spotify vorrebbe apportare come fitness coach all'interno delle sue playlist. Ma non è, diciamo, una delle novità che mi ha sconvolto di più, perché ne avevo letta un'altra che poi secondo me non vanno a buon fine, nel senso che sono delle cose che vengono scritte, probabilmente sono delle conferenze stampa che vengono fatte da Spotify, ma sono soltanto dei progetti, poi non è detto che si portino a termine. Ce n'era una che mi piaceva molto perché c'era una sezione dedicata alle band emergenti dove all'interno di Spotify c'era, che ne so, un batterista che si proponeva con delle ritmiche. Poi si poteva aggiungere, quindi da tutte le parti del mondo si potevano collegare a questo batterista, so, dei bassisti che avrebbero suonato la loro parte, e così anche altri strumenti, pianoforte, violino, chitarra, eccetera eccetera, e quindi formare delle band virtuali che si collegano da tutto il mondo su Spotify e ognuno suonava il suo strumento. Era un bellissimo progetto che avevo letto che avrebbe voluto fare Spotify e mi sa che non farà mai, perché non l'ho mai visto andare in porto. Era una curiosità tech sulla musica, e a proposito di musica, state lì perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

al 2000, Britney Spears con Oops, I Did It Again, la grande canzone su Radio Number One. E allora qualche curiosità, per esempio, sul video di questa canzone, perché il video era ambientato virtualmente su Marte. L'idea di questa cosa era arrivata proprio da Britney Spears. Non facciamoci domande, la cosa è andata così. Come era sempre stata una sua idea quella di indossare questa tuta rossa in lattice, ve la ricordate? Io la ricordo molto bene. Mi viene anche un pochettino da ridere, ma va bene, andiamo avanti. Allora, poi rivelò sempre Britney Spears che durante le riprese che furono fatte a Los Angeles faceva un caldo pazzesco, quella tuta che lei aveva pensato di indossare ma non traspirava, quindi se ne pentì amaramente. Tra l'altro, durante le riprese le cadde pure in testa una telecamera, procurandole addirittura 4 punti di sutura. E curiosità nella curiosità, l'astronauta che parla con lei, e io ricordo questa scena proprio di Britney Spears su Marte che parla con questo astronauta e dice la frase "Bring me before you go, there's something that I want you to hide". Vabbè, piccola parentesi. Insomma, questo astronauta era Max Martin, cioè il produttore di quel pezzo, ma devo dire uno dei produttori più importanti al mondo, perché ha prodotto per esempio anche i Backstreet Boys con I Want It That Way, ma anche Taylor Swift con Shake It Off, anche The Weeknd con Blinding Lights. Insomma, produttore incredibile. Se volete vedere che faccia aveva Max Martin, andate proprio a vedere quel video di Oops, I Did It Again di Britney Spears.

Fever Dream di Alex Warren su Radio Number One. Apriamo la parentesi del mondo animale, non ne abbiamo ancora parlato, e all'interno del nostro magazine della domenica sera ogni tanto qualche notizia curiosa sui nostri gattoni, sui nostri cagnoloni, sui nostri cucciolotti ci sta sempre bene. Per esempio in questo caso parliamo dei gatti, perché i gatti imparano ad aprire porte e cassetti sempre più facilmente. Online stanno diventando virali i video di gatti che aprono porte, armadi e persino frigoriferi. Secondo gli esperti, e gli esperti sono quelli che scrivono sul National Geographic, quindi la fonte assolutamente attendibilissima, i gatti osservano molto attentamente i movimenti umani e imparano per imitazione, cioè alcuni proprietari sono stati costretti a montare chiusure antigatto e in pratica bisogna convivere con questa intelligenza che continua ad aumentare da parte dei gatti, e quindi si perde la privacy domestica e bisogna stare un po' più attenti. Ripeto, la fonte è National Geographic di qualche settimana fa, e adesso voglio sapere da voi se effettivamente i vostri gattoni a casa hanno imparato a fare un po' tutto loro e ve li trovate che si tagliano la carne a tavola oppure no.

0: E allora, velocemente, in chiusura di questa seconda oretta assieme, correre i vostri messaggi a proposito dei vostri gatti. Sono capaci di aprire effettivamente anche il frigorifero da soli? Partirei dal messaggio di Luca da Carmagnola. Buonasera Radio Number One, altro che porte, il mio gatto ha imparato ad aprire il contenitore ermetico dei croccantini, ho dovuto metterci sopra un'enciclopedia per fermarlo. Ormai in casa non comando più io, sono suo ospite, ma questo quando si è un gatto sempre, è normale. Elena da Montichiari, siamo in provincia di Brescia, confermo tutto, abbiamo dovuto mettere le sicure per bambini su tutti i mobili della cucina, non per mio figlio di 2 anni ma per la gatta, se sente l'odore di tonno non c'è serratura che tenga, è diventata più brava di Liu Pen. Poi chiudo con Martina da Clusone. Martina! Allora, porta e cassetti? Dilettanti, il mio gatto cammina sulla tastiera del portatile. L'ultima volta è riuscita anche ad inviare una mail al mio capo. C'era scritto soltanto però ormai vivo con la sorveglianza 24 ore su 24. Mi piaceva questa parentesi Animal One su Radio Number One quando si parla di animali. Tra poco scatta la terza ora del nostro Weekend Number One insieme.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi

Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar su Radio Number One. Buonasera, buonasera anche ai ritardatari, quelli che si sono connessi soltanto adesso, da Francesco Nasti, dallo Zio Nasti, con voi fino alle 21 nella coda, nell'appendice, dite un po' quello, nella postilla, mi piace che nella postilla della domenica, nel post scriptum, nella giuntina, ecco facciamo così, nella giuntina della domenica. Quello che chiude la porta dei programmi è lo Zio Nasti e ha trovato una curiosità così. Giusto un paio di interventi per parlare di cosa guardate per rilassarvi, perché ho scoperto che molte persone guardano i video della pioggia. Sì, della pioggia, anche quando c'è il sole, loro per rilassarsi guardano i video della pioggia. Video con temporali, video con finestre appannate, pioggia che continua. Alla fine milioni e milioni di visualizzazioni e persone che si addormentano, si concentrano, oltre che si rilassano con questi tipi di video. Curiosità, alcuni creator registrano ore di semplice pioggia su un balcone e ottengono delle community, una fan base fedelissima, cioè una forma di comfort digitale minimalista, se vuoi anche un po' sognante, non lo so, vabbè. Comunque ho trovato questa notizia su Wired, che è un sito internet tra i migliori in assoluto se avete curiosità sul mondo della tecnologia, wired.com, andatevelo a cercare, molto molto bello. E vi chiedo, ma voi effettivamente cosa guardate come video per rilassarvi? Magari sul telefonino o sul computer guardate dei video di pioggia oppure altro? Io per esempio a volte mi perdo a guardare i cavalli, è una cosa che mi rilassa tantissimo. Vabbè, non entriamo nel merito, torniamo alla musica e poi voglio sentire un po' il vostro parere. 393

0: Drop Dead.
1: Il nuovo di Olivia Rodrigo, Drop Dead, su Radio Number One. Bello sentire dai vostri messaggi che anche voi guardate un sacco di video di animali per rilassarvi. Devo dire i cavalli in pochi, quindi questa mia passione per i cavalli la condivido con poche persone. Moltissimi guardano cani e gatti, come è prevedibile. Ma andiamo invece dei messaggi che avete scritto a proposito di quelli che guardano i video di pioggia. Pioggia. Questo sembra essere la tendenza, la nuova moda. Allora, Matteo da Vigevano. Io sono uno di quelli. Fuori ci sono 30 gradi, non me ne frega niente. Un sole che spacca le pietre, non me ne frega niente. Nelle mie cuffie c'è un temporale monsonico in una foresta pluviale. Mi abbassa la temperatura percepita e mi rilassa come nient'altro. Chiamatemi pazzo, ma funziona. Sarà, se lo dici tu. Poi andiamo a Bologna, andiamo da Sara. Ragazzi, senza i video Rain on a Tin Roof. Quante ne sapete? Questa poi è la cosa più imbarazzante. Pioggia sul tetto di lamiera. Non avrei mai dato l'ultimo esame. Il silenzio mi mette ansia, la musica mi distrae, ma il rumore bianco della pioggia crea una bolla perfetta per concentrarsi, è la mia salvezza. Io alzo le mani e magari quando non riesco a prendere sonno proverò anch'io a guardarmi un video dove c'è della pioggia che batte da qualche parte, non lo so, magari concilia. Torniamo alla musica perché c'è Mahmood con Ratatouille.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.

0: Umoro, come osi? Ti maledico!
1: Pomeriggio number one.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
1: Solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi